E anche se non so dove e come, ti giuro che ora più che mai ti direi che ormai se rinforzi.